0: Casale Veraità, Ace of Base.
1: Io ti sembrato che si fosse a mia casa.
0: Quale della terra qui?
1: Ma tu che verrà la chiave, verrà la chiave, verrà la conta.
0: Che sarà l'idea che tu non la chiave, perché vanno escuchando la radio ahora.
1: Qué buena la música, saludos desde Rehuelgue, comuna de Teodoro Schmidt.
0: Ah, oye, qué lejos.
1: Sí.
0: Vea, saludos por allá.